meglio padre avo, ma meglio per meglio mamma di avo, ben con the bra e gioviale scendeo, se la fica rabo, le scuse in long, finish.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.